Cavaliere maturo e fiero, arrenditi umile. Dinanzi alla sua anima indomabile, occa tra sconfitto. Accetta fiero di non possedere il suo spirito selvaggio. Niente affatto ragionevole.